0: Adesso che ora è che qua? Demo.
1: 6:17.
0: 6:17, demo avanti qua. Che ora che lei qua? Oggi qui?

0: Che ora che l'è? Sì, è 27 qua. Demo, ancora un'altra musica? Sì, un'altra musica.
1: No. 107,1. Apoio Cultura.